strada, senza perdere un momento, conduciamo al podestà, senza perdere un momento, conduciamo al podestà, senza perdere un momento, conduciamo al podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: Facciando ai due prometter che la cosa restirà, e tra pene, tra minacce, ed avvertir l'autorità. Ci facciando ai due promettere che la cosa restirà, ci facciando ai due prometter che la cosa restirà, ci facciando ai due prometter che la cosa restirà.
1: E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.
2: Riflettete, mia sorella!
1: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
0: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben essere ponderato,

ascultul l-ai de-ascuntar. Vedrai se giovino ragini cabale sorrisi tanere sospiri lacrime vedrai se giovino sorrisi tanere sospiri lacrime ormai io prenderà la mia vincita.

via non può scappar. Invano con la progetta e calcoli, invano con la progetta e calcoli, non sa che fabbrica castelli in aria, non vede semplice, che nella trappola da sé ne